cling cling cling è un traffico africano, zoom zoom zoom zoom, zoom zoom zoom. Solo lui paradisa come se è un clacson peruviano, zoom zoom zoom zoom, zoom zoom zoom. Pensa a me, pensa a me, pensa a me che non so cosa

queen and call her the door. What queen and call her? What queen and call her the door. What queen and call her? Tong tong di ho di, tong tong di ra, tong tong tong di ra, tong tong tong di ra di ra. Accorola con con la con, accorola con, accorola con con la con, accorola con. Tong tong di ho di, tong tong di ra, tong tong tong di ra, tong tong tong di ra di ra tong.